0: מה, עוברים לגור ביחד?
1: תבוא. תבוא לפה.
2: Ti amo come si amano un uomo e una donna e tu scappi via e non rispondi. Ti prendi il tuo tempo. Ti ho dato tutto. Dimmi, per favore.